0: Twitter, arroba Torremix 925.
1: No, no, c'è oscurità in aereo, aereo.
2: Angelo, lo titi, oh, onda, onda, onda, onda. Lo conoce Rey Tony, desde la USA.
1: Chao, de.